0: 省周围去嘅呢啲路演当中识咗好多奇人异事啊，即係开咗眼界。其实好啦，呢首大家都等咗好耐啦，係咪一定有啦。
1: 好啦，马上